invece nuova ogni legge di trovare. Però è un po' di show, un fenomeno che fa tutto questo. Perché io non ero io. Tutto su una rivoluzione di ultra categoria.